Ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco,

tu la vita, soprattutto in ambiente, vogliamo acqua da tutti i giri, perché se la tanto non ha meno, ha fatto

ragazzi, macchina di nuovo. Se ne sentiamo un attimo. Non so tanto, non so tanto. Sono un sacco di capacchino. Macchina di uno scambio, c'è tutto il suo. Vi chiamo che non mi fu a un cimino. Non è il cimino. Non c'è tutto il sacco di capacchino. Andiamo. C'è tutto il mio. I am a son of a And that's not about the limits. It's a telephone. Yeah, I'm sorry. I'm going to go to the hospital. That's a good message.